Se non è vero, è ben trovato. Savane. Un buon gran figlio spazio, ma poi...